0: Gianni. È mia amica, chicos, è mia amica.
1: La mejor manera de escuchar radio. La música en su lugar.